Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Gernino Kuwaga, Nando Tioshila Gakushi Konono, Akuti Uteno Nwadin Kurmanu Mga Kumigunda, Adin Kutena Matutu. Maringu Gamboni, Nando Tioshila Gakulikushi Konono.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Om vela pamene pam litu dilinchamecha dimemene ya kuluche kumeneko kontinyanja kuchika pan prari Moçambique Niassa estudio musindo ikinga di unchamecho litu nyengwe kuchita kins di 38 minutos. Posta calipan di tu onvera di calapan grisa non di anjatu cucho che la cubalo la maso e lampila wamendo primero di maio come ne uco ali come ne conditu mon picchisano meno di oggi cucho mostrambola gulla ferroviaria la pano la paichinga di la cunacala. Basti come ne conti quella culo anni tu anglisano con vaso chatila za un glisano meneo capinato in picchisano meneo.